0: Nambo mai ya male fonu.
1: Iya, iya, iya.
0: Nambo mai le PC.
1: Mo.
0: Nambo mai PC le fa puran tat.
1: Iya, ole manatu le tau foyet.
0: Iya, sei fa manatu.
1: Iya. Male fa alo lava low. O tatou si la fia uma. Le mea ora o te ifau. Tu lou lava. O le mea e ele. Mai le fafini. Ia. E vivesi e ea. Oa. Ia se o vai vai lina.
0: No vinga no sono anga o walana la chao e misa ia ia tanga chai mona ta polo no ole ole tina
1: ia pol tina na no fa mai pole a
0: Ferolo, Ferolo.
1: Tenne pole tina.
0: Ia pol tina fo. Ah.
1: Io e. E le tue uova si trovano, posto trovano in tenne, in alto, a trasciare.

0: Tau
1: se di e poco. Ese i fa papi ngurugi poco.
0: Fai a onga na fai a tom.
1: Mm.
0: Tom malo e tusi maile ata o le povi ma le vao. O le mutia. A lua toma. Tusi maile ata o le povi. Tau ave le fai a onga. Ma le fai a onga no fai a tusi. O le povi ma le vao, o le mutia.
1: Ei.
0: Mai tam sau i tita. O ai uma le povi le vao.

0: Ya, kalau macam seru sini nama ya, Sam. Hemos ono mai. Tūro na vai fea, o polu?
1: Ia, o polu, ia, ia. Ia, roa kura na vai, o polu. O aira ingoa ka kura vai, vai. Ia, sa vai, ia. Polu, sa vai, ia. O aira ingoa ka.
0: Hau, ma jas duu siri, ia, emo.
1: Roa kura na vai, ia, kura na vai, ia. O polu, ia. O aira ingoa ka.
0: Pastai. Sono mai patea. Ya,
2: potule silile tasi fa moli.
0: Sono mai chama.
2: La lengo de la e una fnu de sala e il timber tua.
0: La e una fnu e il timber tua fa fo mocha tsnu silima patea.
3: La kurkad.
0: Sono mai.
3: Kalau
0: nak kau lihat
2: lagi, kau tipu kau, kau boleh online. Tipu tak? Ya, lewat nak kongang al Filip lagi ngol, ngol, ngol lagi.
0: I. Ngol lagi. Tu, tu, tu, tu, tu.